pezza de fune, scarpe, cazzette, da pelle de tunne, e sommerio, sciammarine, dalle tepille da voia marina, cupputune, buttunere, doppie da purpa, secce, fere, fibbie, spade, schiocca dorata, degli

0: bella in casa un detto, rosso rosso sa facetta, con uno scorno che spignaia, sotto uno scuoio si pizzaia, ma la vecchia era favolosa, subito rissa.
1: Esco pensosa da sta maniera, non trovo partita in gara terrestre, l'umarito. Sì, e voglio di talluca, tante smorfie non hai da fare, fare le spurne, tane me, come le facciate qua.
0: Ciò sentendo la zisardella, s'affacciai alla bella stella, facendo l'occhio a zonarilla, hanno sparuto una ora di ella.
1: Ma la patena che stava deposta, la chiamaia.
0: Faccia tosta, traditore sprovognato, senza parola malnato.
1: Come va cantata la letterata, prima innamorata, de carriera da chi stia, e ogni cosa nella ricetta.

0: ekleriše.
1: Apolarizze.
0: Ma
1: che
0: le
1: risa?
0: E ho posto te a te, risa. Ah, te la già dicere io.
1: E
0: allora mo te lo dico. Ah, le risa. Malandrina.

aspettava, pronta sotto le cure scarpe, scucigliando nella costa, vennero fino a cui posto, capitano sarà quella, pisce grosso, pisce nilla, d'ogni cedo nazione, e nille donne che ho detto un dono, quanti botte, mamma mia, che si devono arra su sia, accende nahana, ripa nahana, maliuna, li padrate le forze, pizze cavaliuna, attoluvia la sua cuzzuna, non mi dica, che viva fuoco, che faceva per ogni luogo, per pistolare.

0: ma da cantasso già straccuate, ma manca monciata.
1: Sì, che rota, scelicenza, graziosa e bella orienza,
0: che già sorchiamo la mezza da seia, con la salute da lui e da lei.